0: animali veri. Vai col gruppo
1: Francesco Salvi. Esatto,
0: esatto. Adesso voi due siete caldi?
1: Che mi dà uovo? Andiamo a passare uovo. Andiamo a passare.
0: Bailables. Esatto. DRT.
2: Fin de semana.